Anglia di rutine, cattolici di furon, struttori di cittine, che l'aura andrà dai nostri cittadini, che mai, a cittadini, che mai.

cambio de rutina, fatalici che furon, trunzoli che si fine, canauna andrà dai nostri civelti a mai, a questi civelti a mai.